mia la spena de mi misagno di mentre che si luce. Come olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires.